Dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

Questo è il tango. Ma non quello che danza il colonnello. Tu sei bella, débranché. Chi lo sa? Allora un po' più lontano questa sera.